Valued regional corporation to the Israel urban lies the CEO con la tete tagli non di santa da gin di so than de community de la rita si e tati e te che c'hai ti con di non di santa de con di di se tu le tan be tu ti con di te di con la con di la in te e ti un dia che tu in esta tau di con di la in te se zero jump hop si je

leka di dihtere si a yuna October 19 de iga etere wega. Jeff Raffi di si a yuna iigo ga tgu getari di hindi ya. Isi ni leki shugu sugu inte gonsu dihtere si a yuna Begare Alberta government isu suri guala itana selain tehati. Inta dihtere si Lori Williams gula ka di dihtere yone